che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

0: 98.5
1: 2 00
0: FM.
1: Ti vedo così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ti vedo così, sembra che il paradiso si nasconda.

incertezze, pilastri di rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso, di chiederci scusa con un compromesso e trovare

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.